la giusta d'ore, je notre so che fore, je notre si t'avore, je la tu la ti la tua. La spinage o la bouchon, si grette pote bello, si racchi spaghetto, si le tu la ti.

montia si la mora, la sontia sopra vora, la zoncia come sora, c'è la pozza di la tua.